0: Oh, the canoe. Watoto kakanu. Aso tuwazu wangako. Nomusanaba joyo mpairi makutisha. Kisongo liangababe. Eyate kate kire. Otisamo kikonkoro kiri. Eki urako mpini. Kidero. Chalo tumalugwe.
1: Ebizibu ebibyeta birozya wabula tumulabya muinaye ati yalimiragati ero emige tiyatoiremu yagaire egomba gula endege ate owagula endege ekyo nekyo weiti.